0: Top 4 yasezulwini ngo 4 ekseni kuyizwi lomzansi FM.
1: Ukuphelele media.
2: Kosi.

0: Astatazeli. Izwi loMzansi. Isiteshi sakho somphakathi esingu number 1 eKZN. Izwi loMzansi. Isiteshi sakho somphakathi esingu number 1 eKZN. Yizwe mehluko.
1: Sho.
2: Salila. Salila.
0: Izwi loMzansi. Yizwe mehluko.